pano pano numa pano sima makuma kodwia na pepepe uvia abushu haye engine enti seda tuwe mege siyada ando pano machin ikawo se kwa sore ne wate.